0: adesso se sente.
1: Pariter in medio.
0: Amore sostesente.
1: Pariter in medio.
0: A vos a poco te dio, a vos a poco te dio.
1: Vitrutus innafabilis, membris lazzartis labi.
0: Vitrutus.